giusta. Shampoo rosso e giallo. Quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma soffice, morbida,